Nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose. Quando in unze del re mi salutaro Siro mi cautò, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo. Racchiudi in cor questo segreto.